0: già andare qua, secondo qua. Ti ha un angolo, ma la mia bastola!
1: Allora, già stava!
0: Io ho un luogo! Non ti si colloca in baraccia! Dai, ma non ti il mondo, mi ha attaccato! Ma c'è niente, lei mi ha detto, guarda, ma giù va a fare, va giù a terra, va a ruota!